Ai, chiudo gli occhi e poi ti penso ancora, com'eri allora, in quei giorni trascorsi assieme a te.